comporto. È solo mia madre che dal vento la sera mi ha coperto. Ne ho aperte tante di quelle, mi aspettano tante porte. Gelato nei